sendo un palici in show, colico ci saranno bravi, ma io stato lì, che non sono sì. Colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico sì, colico s